e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per

accesi il rapitore. Sposa il regina, per mio destin funesto, egli mi fe. Che labirinto è questo? Padre, mi vidi appena, che mi scacciò l'infido, barbaro re. Profuga

non soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.

Ma non è una cosa incredibile? Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera. L'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata. È incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione. Guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue. È quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione. Non so cosa devo fare con questa emozione. Hai capito? È vero.